0: semashua.
1: Bona.
0: Kwete shekunyepa semakua.
1: Bona.
0: Mama wakanditi wa machua. Chingwa machimbua. Kasi maga mansua.
1: Bona.
0: Tengateka tena semashua.
1: Bona.
0: Kwete shekunyepa semakua.
1: Bona.

0: kei?
1: Unai! Ai, yakanaka zveshuwa ende ndakutonza musoro avangambonditakuriwere.
0: Samira kana vachesi.

0: keyo.
1: Unai, ai akanaka zveshuwa ende ndakutonzwa musoro avangambonditakuriwere.
0: Samira kana vachesi vangu mudi.

Hanzi pango pachoka unungo fungwala sunu sunungori easy so asi kuti ufa nano tu chezu chezuka pane mbaka rima pane mbaka rima pane mbaka rima but pa same rhythm iroro andizie jacho aldovati what to them day 12 minutes before I go so ndo vandati.